Mwenin te grib chi chi ma danza o e che ban ban da to ate ka dan chi shuk den den a go ni ku ban da to